In quella parte. In quella parte della mia memoria. In quella parte del libro. In quella parte del libro della mia memoria. Incipit vita nova. E apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur

grossa infermitate per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere.

Pero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto.

profondo sonno. Ma allegro, ma con tante letizie, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebola di colore di fuoco. Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amerissimo pianto, in grande angoscia, piangendo, vide cor tuum.

e da sua arte. L'arte vostra, quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due conviene prendere sua vita ed avanzare la gente. L'usediere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace despreccia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Harps and lutes.

0: me. Per me valle d'abisso, profonda valle nebulosa, un luogo di ogni luce, muto e con pianto e lamento per me. Piangendo with usura, with usura, with usura, with usura.
1: Thank you.

di fuoco eterno. With Undura, sin against nature, contra natura.

agli e idoli attrini, a matrici, a meningeri, all'ecologia telefonica, a magnifico rettore, a via Mostanti 7 alla finestra, a via Rispucci 25, a Susani e Vecchioni, a Castagna alle Virutrais, tutte due città bovane in Amsterdam. Che sono quando tu credi al malo umore che mi guarda bene, che mi lascia, che mi cucina in un'epoca e mi risando il senso. Di complicati orgasmi per godere e riuscirò dalla tua ira intromissione, riuscirò una moltitudine, riuscirò demonizzato in cifre terribilmente armonioso di fronte a lunghi funghi bonosi, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te

La musica è tutta relativa. Come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta, quanto più la relazione è bella. Perché massimamente in essa si intende. La musica trae sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano d'ogni operazione. Se è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corno allo spirito sensibile che rileve lo suono.